tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la fanciulla, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro.
1: Son quoi?
0: Figaro.
1: Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Sono fortissime, sono come il polvere, sono attacco. Dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Allora Figaro, brava bravissima, allora Figaro, brava bravissima, te fortuna, Teo, fortuna mancherà. Allora Figaro, brava bravissima, allora Figaro, brava bravissima, te fortuna, Teo, fortuna, Teo, fortuna.